0: Luis Potofì, Messico. Volevo dirvi che l'esperienza di missione 2016 sta andando avanti, il nostro gruppo è molto compatto, le difficoltà sono tante ogni giorno da affrontare, ma riusciamo a risolverle sempre con tanta buona volontà e tanta capacità e tanto impegno da parte di tutti i partecipanti. Personalmente ho avuto diversi problemi alla mia Honda Africa Twin, prima con il connettore del regolatore di tensione, dopo con la batteria e per ultimo il problema relativo alla pompa della benzina. È una moto di circa 20 anni, sono problemi già conosciuti. Ieri si è comportata bene dopo aver fatto questo cambio della pompa. E speriamo di poter arrivare a destinazione senza ulteriori problemi. Ciao a tutti.
1: E beh, 20 anni per una moto sono tantini, iniziano a essere davvero tantini. Certo è che se avessi avuto la nuova Africa Twin non avresti accusato alcun problema. Dai, magari nel prossimo tour.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto: 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i veri big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti dell'ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.
4: Monsieur, kann ich helfen?
5: Oh, Herr Ober, haben Sie was für gebrochene Herzen?
6: Bleibt kein Taxi jemals stehen, kein

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 km. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare.
5: Abbiamo passato una serata piacevolissima. Siamo in un camping, ma abbiamo qui degli heater molto molto confortevoli. Abbiamo avuto la possibilità di riprenderci, perché ieri è stata una giornata molto pesante, più di 600 km. I primi sono stati molto pesanti perché in mezzo al traffico, e no, siamo veramente felici. L'accoglienza polacca è stata alla pari di quella ceca. Adesso 2 giorni a Varsavia e poi si entra nell'ex Unione Sovietica, e lì sarà un po' così, sarà un po' un mistero, perché solitamente gli umori sono ottimi, soltanto che adesso, per quello che sta succedendo nel mondo, forse troveremo qualcosa di diverso, chi lo sa. Io sono però sempre molto molto ottimista in questo.
4: Il viaggio riprende questa volta in autostrada. I nostri accompagnatori della polizia polacca decidono di raggiungere Varsavia passando per il centro di Cracovia. Il pensiero è gentile, ma purtroppo il tempo è come al solito tiranno, e per rispettare la roadmap preferiamo proseguire direttamente verso Varsavia. La missione è importante, ed è importante mantenere tutti gli impegni che questa comporta. Dino deve avere il tempo di compilare il diario di viaggio e curare il sito internet. Richard deve aggiornare la pagina Facebook e portare a termine i collegamenti giornalieri con Radio Moto for Peace, ascoltata da migliaia di utenti nel mondo, che seguono l'andamento della missione giorno dopo giorno. Tutto questo richiede tempo e impegno, che bisogna ricavare dalle poche ore libere che abbiamo a fine giornata. Mentre maciniamo chilometri tra una statale e un'autostrada, Dino deve risolvere un problema imminente e importante. Il generale libico Mohammed purtroppo non ha un regolare visto d'ingresso in Bielorussia e in Russia. Le rispettive ambasciate a Tripoli erano per ovvi motivi chiuse, e l'unica speranza di Mohammed era ed è quella di ottenere un visto prima della frontiera. Se ciò non fosse possibile, Mohammed dovrà lasciare la missione e il team di Moto for Peace a Varsavia, ultima città dell'area Schengen, l'accordo integrato nel diritto dell'Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei cittadini nel cosiddetto spazio Schengen.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like
2: E adesso tenetevi pronti a tornare nel mondo scintillante, controverso e magico del re del pop. Sì, avete capito bene, Michael Jackson sta per tornare sul grande schermo. Dopo anni di attesa, rinvii e mille indiscrezioni, è finalmente arrivato il primo trailer di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua, lo stesso regista di Training Day ed Equalizer, e scritto da John Logan, sceneggiatore dei Gladiatore e Skyfall. Il film racconta tutta la parabola artistica e umana di Michael Jackson, dai primi passi nel gruppo di famiglia i Jackson 5, quando ancora era solo un bambino prodigio, di Gary nell'Indiana, fino a diventare la leggenda mondiale che tutti conosciamo, l'artista che ha cambiato per sempre la musica, la danza e l'idea stessa di spettacolo.

la curiosità più grande è forse l'attore protagonista, perché a interpretare Michael Jackson sarà Jafar Jackson, suo nipote, il figlio di German, il fratello maggiore di Michael. Un dettaglio che dà al progetto un'aura di autenticità rara. Chi meglio di un membro della famiglia può catturare quel misto di genio, fragilità e mistero che ha sempre accompagnato il re del pop? Il trailer mostra momenti di grande intensità, Michael bambino sul palco, il pubblico in delirio, la metamorfosi dell'artista in una icona planetaria, le luci, i riflettori, le ombre, c'è tutto, il sogno, il sacrificio e quella fame di perfezione che lo spinse a superare ogni limite. Nelle note che accompagnano il video si legge: Michael, il ritratto cinematografico della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film promette quindi di portare gli spettatori dietro le quinte del mito, per raccontare non solo la musica ma anche l'uomo, il ragazzo che cercava libertà attraverso l'arte, l'artista visionario che ha spinto la creatività oltre ogni confine. Una pellicola che dicono non si limiterà a celebrare, ma cercherà di capire. E forse è proprio questo che i fan aspettavano da tempo, un ritratto sincero, umano, intenso. La produzione ha vissuto poi un percorso difficile con diverse date rimandate. La prima sarebbe stata aprile 2025, poi ottobre, ma adesso c'è finalmente la conferma ufficiale. Michael uscirà nelle sale il 26 aprile 2026. Dopo oltre 15 anni dalla sua scomparsa, Michael Jackson continua a far parlare di sé e a ispirare, a dividere, a commuovere. E forse, come recita il trailer, è qui che inizia la sua storia, perché il mito non smette mai di ballare. Baby.

Noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente, per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato a Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

0: talk for peace.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook. Karima, Sudan, a 400 km dalla capitale Khartoum. Come avevo previsto, da quando abbiamo poggiato ruota in Sudan, addio internet. Sicuramente quando raggiungeremo la capitale potrò forse riprendere a consultare le mail e a raccontare che il Sudan, ad esempio, contrariamente a tutte le previsioni, non è come ce lo aspettavamo. E questo nonostante sia un paese con ancora la pena di morte o dove non si esita a condannarti a 40 frustate in caso ti becchino ubriaco oppure ti tagliano la mano direttamente se osi rubare. Anche l'aspetto fisico non è per niente male. Abbiamo attraversato dei deserti bellissimi, multicolori, con montagne strane e forme davvero particolari, quasi non fossero terrestri. E poi lingue di sabbia che sembrano voler ingoiare improvvisamente l'asfalto, questa striscia nera artificiale che si intromette in questo scenario davvero suggestivo ed extraterrestre. Una bellezza unica che abbiamo apprezzato tutti e questa volta senza tempeste di vento, fortunatamente, e sabbia, anche se si viaggiava con punte di 45-48 gradi. I miei stivali scottavano e anche i guanti. Pensate che le parti metalliche della moto erano impossibili da toccare. Stiamo vedendo posti incredibili, aree di servizio fatiscenti, senza nulla, zozze, ma la gente è tranquilla, ospitale, sorridente. Anche qui in città stasera siamo usciti a mangiare nel ristorante del posto, pollo, una specie di polpetta e uova, rigorosamente senza posate. Qui mangiano tutti con le mani e la gente beve utilizzando una lattina posizionata accanto a delle anfore sparse per le vie del paese che nascondono il tesoro, che qui chiaramente è l'acqua. Guai a noi se dovessimo bere da lì, però staremmo tutti male da morire. E oggi per circa 3 ore, per esempio, ho patito dei dolori e delle fitte terribili allo stomaco, e mentre viaggi a quelle temperature sudi ancora di più proprio a causa dei dolori. Poi in serata, una volta installati in alberghetto, ho evacuato e sono tornato in forma. Classici incidenti che stanno diventando sempre più popolari tra il personale del team. Oggi lo spagnolo, ad esempio, si è allontanato velocemente perché doveva vomitare. Il belga lo avevamo perso addirittura perché si era fermato per bisogni impellenti fisiologici. E proprio in pieno deserto, l'altro collega dell'arma è stato male, Dino non appena trova un cesso fa lo stesso, insomma avete capito la situazione. Tra ieri e oggi avrò bevuto 20 litri tra Coca-Cola, aranciate, Sprite e acqua quando si trova. Purtroppo quella che abbiamo nelle bottiglie sul furgone è talmente calda che qualcuno la utilizza giustamente per farci il tè. Devi pure soffiare però, perché brucia. Oggi siamo arrivati nella capitale Khartoum. E chi si aspettava? Una città moderna e bella. Belle strade, belle costruzioni, grattacieli moderni. I cinesi stanno portando ricchezza. Hanno costruito una raffineria appena fuori città e il loro nero fa il suo corso. Ci fermeremo 2 giorni. Domani sera cena con l'ambasciatore e domenica mattina cerimonia in divisa.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010 logbook.
2: In città si respira la storia millenaria di questo popolo in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni piccolo negozio o mercato. Purtroppo però lo scenario che si prospetterà da qui ad un anno non sarà dei migliori. Nel 2011 il popolo libico insorge in una grande e sanguinosa guerra civile che porterà la città ad essere lo scenario finale dello scontro tra ribelli e lealisti nell'insurrezione contro la dittatura del colonnello Muammar Gheddafi. La caduta del dittatore non restituirà pace e democrazia alla Libia, che dopo un breve periodo di assestamento comincia il suo inesorabile declino. In soli 4 anni cade vittima delle infiltrazioni dell'ISIS, che ne controlla alcune regioni. Tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
3: Lasciamo Tripoli. Ce ne andiamo a Sirte. Prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire, eh?
2: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei Cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la Seconda Guerra Punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'Arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato e l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia, il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.

11 maggio 1979 usciva Three Imaginary Boys, il debutto dei Cure, un disco destinato a diventare l'inizio di una delle storie più influenti della musica alternativa, ma nato dentro un conflitto continuo, quasi silenzioso, tra visione artistica e industria discografica. Al centro di tutto c'era Robert Smith, poco più che ventenne, già ossessionato dall'idea di costruire un suono malinconico, freddo e nervoso. Aveva in mente atmosfere scure, essenziali, vicine al post-punk, che stava ovviamente cambiando in Inghilterra alla fine degli anni 70, ma quel disco fin dall'inizio sembrava non appartenergli del tutto. Nemmeno la copertina lo rappresentava. Smith non voleva fotografie della band. L'etichetta allora prese una decisione autonoma. Mise in copertina un frigorifero, un aspirapolvere e una lampada, tre oggetti comuni per rappresentare i tre membri del gruppo. Un'immagine surreale, quasi provocatoria, che lui considerò immediatamente ridicola e priva di qualsiasi significato artistico. Eppure proprio quella copertina così distante dalle sue intenzioni sarebbe poi diventata una delle più riconoscibili della New Wave britannica di fine anni 70. Ma il vero scontro avvenne dentro al disco. Il produttore Chris Perry prese una decisione fondamentale senza lasciare troppo spazio alla band. La scaletta, le versioni dei brani, perfino l'equilibrio generale del suono. Smith cercava oscurità e tensione emotiva. Perry voleva melodie immediate e qualcosa di più accessibile, più pop, più vendibile. E poi arrivò il dettaglio che trasformò il fastidio in rabbia definitiva. L'etichetta inserì nell'album una cover di Foxy Lady di Jimi Hendrix.

non una vera scelta artistica, almeno secondo Smith. Per lui era soltanto una registrazione improvvisata durante un sound check fatto per testare i microfoni. Un esperimento causale diventato però senza il suo consenso parte ufficiale del debutto dei Cure. Fu in quel momento che Robert Smith capì una cosa destinata a segnare tutta la sua carriera. Non avrebbe più lasciato a nessuno il controllo della sua musica. Da lì in avanti avrebbe difeso ogni dettaglio, ogni suono, ogni sfumatura. E forse è anche per questo che i Cure negli anni successivi riuscirono a costruire un'identità così unica, malinconica e inconfondibile. Paradossalmente, proprio da un disco che il suo autore sentiva incompleto e tradito, nacque una delle band più importanti della musica contemporanea.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, your station, your station.
4: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
6: Hai scelto chi volevi diventare.
7: A, B, C.
6: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
8: Sì, pronto?
6: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Made in Italy.
10: Made in Italy.
9: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
11: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
12: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
13: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
0: And now.
2: Tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Cocktail Magazine.
1: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre 1 miliardo di euro per l'importazione di silice e quarzo. Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi, in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto
2: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
1: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
4: Ciao Richard, alla grande.
1: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
4: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
1: Allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico, chiaramente?
4: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
1: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
4: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
1: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao.
4: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
5: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
2: Mongolia 2026.
0: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: E mi rivolgo adesso a tutti i bambini e ragazzi. Ebbene, dal 29 maggio sarà finalmente possibile tornare al mare. Scusate un dettaglio, dal 29 maggio del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Andiamo, regà, che c'ho da fa'?
1: Costume!

0: Matteo?
1: Ma Matteo!
0: Amo? Che bello! La spiaggia tutta per noi.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Radio Moto for Peace, your station.

star male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè.
1: Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
0: Sì, sono dito nella...
1: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

C'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini invece li vedono per quello che sono, illusioni strette, e Sylvester è una di quelle persone. Da adolescente capisce qualcosa che molti passano una vita intera ad evitare. Non può essere contenuto, è una forza della natura, non è nella famiglia, non è nella società, non è nelle aspettative. E allora fa una scelta radicale, se ne va da casa, lascia le regole, lascia tutto ciò che cerca di ridurlo. E trova rifugio in una comunità ai margini, ma piena di verità, in un gruppo di donne trans, nere, le Disco Tees. È lì che nasce davvero Sylvester, non solo come artista, ma come identità libera in un mondo che ancora non ha parole, come non binario.

Sylvester vive già oltre le categorie. Negli anni 70 si sposta a San Francisco, città che pulsa di rivoluzione, arte, libertà e contraddizioni. Qui entra nelle The Cockettes, un collettivo drag, teatrale, psichedelico e completamente fuori dagli schemi. Sul palco Sylvester non interpreta soltanto, incarna, si trasforma, omaggia icone come Billie Holiday o Josephine Baker, ma qualcosa è diverso. La sua voce non è imitazione, è rivelazione. È una voce che sfida le aspettative, acuta, potente, emotiva. Una voce che non dovrebbe appartenere a un uomo, secondo gli standard dell'epoca, e proprio per questo diventa rivoluzionaria. Nel 1974 inizia la sua carriera musicale solista, ma l'industria discografica non è pronta, i produttori vogliono cambiarlo, meno trucco, meno teatralità, voce più bassa, meno eccesso, in altre parole, meno verità. Sylvester ovviamente si rifiuta, perché essere se stessi per lui non è una scelta estetica, è sopravvivenza. E poi arriva il 1978, arriva con una canzone che non è solo musica, è dichiarazione, è liberazione, è manifesto. You make me feel my real. Quando parte non puoi restare fermo, non puoi nemmeno restare quello che eri prima. È disco, sì, ma è anche politica, identità e orgoglio. Real, reale appunto. In un'epoca in cui essere queer significa rischiare tutto, lavoro, famiglia e sicurezza, Sylvester canta la realtà come atto di resistenza. Il videoclip, le performance, ogni apparizione pubblica, tutto è visibile, tutto è sfida. E la pista da ballo diventa un luogo sacro, uno spazio dove chi è stato escluso può finalmente esistere. Negli anni 80, mentre il mondo cambia e la disco evolve, Sylvester non smette, continua ad esibirsi, continua ad esserci, non solo come artista, ma come presenza attiva nella comunità LGBTQ+. Poi arriva il momento più buio, l'epidemia di AIDS, che colpisce duramente la comunità che lui ha sempre difeso e rappresentato. Paura, stigma, silenzio. Molti vengono dimenticati, ignorati, lasciati soli. Sylvester no. Affronterà la malattia con la stessa dignità con cui ha vissuto, senza nascondersi. Continua ad essere visibile in un tempo in cui la visibilità può essere pericolosa. Ma nel 1988, a soli 41 anni, muore. Ma certe voci non finiscono. Restano nei bassi che vibrano nei club, restano nei cori che si alzano insieme, restano in ogni persona che oggi può dire «sono così», senza chiedere il permesso. L'eredità di Sylvester non è solo musicale, è culturale, è politica, è profondamente umana. È nella libertà di espressione che oggi molti danno per scontata, è nella cultura queer che continua a reinventarsi, e in ogni artista che osa essere troppo invece che abbastanza. E forse, se ascolti bene, quella voce è ancora lì e non ti chiede chi sei, ma ti ricorda che puoi esserlo.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: International Music by Radio Moto4Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Si fa presto a fare tardi, quando si rimane in due, con i piedi nella sabbia e il mojito che va giù. Dicevi

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come saranno le motociclette del futuro. In questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo selezionato la parte riguardante i sistemi di sicurezza e la modularità. L'adozione di sistemi di sicurezza avanzati come l'ABS evoluto, airbag per motociclisti e tutte con protezioni intelligenti aumenteranno la sicurezza dei piloti, riducendo drasticamente il rischio di incidenti. Per rispondere alle sfide del traffico urbano vedremo moto più compatte e modulari, facili da smontare e trasformare per esigenze diverse. Alcuni modelli potrebbero essere dotati di ruote rimovibili o di parti intercambiabili per adattarsi sia alla città che ai lunghi viaggi. In sintesi, le motociclette del futuro saranno tecnologicamente avanzate, ecologiche e sicure, senza perdere quell'essenza di libertà e avventura che le ha rese iconiche nel tempo.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: sono Patrick, anche io ascolto Radio Moto for Peace. Presenta ohne Grenzen. Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Pause in the Mix.

0: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lunches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia. Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue
1: ladrando. Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
2: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Nel 2007, Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
7: Scopo della missione:
6: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador.
8: Hai scelto chi volevi diventare.
9: A, B, C.
8: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
9: Sei pronto?
8: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
10: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
11: Enterprise, nella sua missione diretta
10: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
12: e di nuove civiltà,
13: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
6: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
14: Made in Italy.
15: Made in Italy.
14: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
16: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
6: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
17: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
6: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

Donna Summer non era il prodotto costruito a tavolino che molti immaginavano negli anni 70. Prima del successo mondiale aveva già alle spalle una solida esperienza come cantante e attrice. E persino il suo nome d'arte nacque da un equivoco. Il cognome originale era Summer, ma un errore della sua prima casa discografica lo trasformò in Summer, un nome destinato però a diventare leggenda. Nel 1975 cambia tutto, e cambia quasi per caso. Durante una riunione negli uffici della casa discografica, l'attenzione cadde sul ritorno in classifica di un celebre brano provocatorio della fine degli anni 70, Je t'aime mon âme plus, di Serge Gainsbourg e Jean Becker. Da quell'episodio prese forma l'idea di creare qualcosa di altrettanto audace, anche se inizialmente i produttori erano piuttosto scettici, perché temevano che una canzone del genere potesse compromettere l'immagine della giovane cantante.

Donna però non era disposta a lasciarsi definire dagli altri. Qualche settimana prima aveva scritto una melodia il cui ritornello ripeteva quasi come un mantra una frase semplice ma ipnotica: Love to love you baby. Fu proprio quel passaggio a catturare anche l'attenzione di Giorgio Moroder, che intuì immediatamente il potenziale di quelle parole e iniziò a costruirci subito attorno un intero brano. La registrazione tuttavia non fu semplice. Cresciuta con una forte educazione cristiana e già madre, Donna era combattuta dall'idea di interpretare una canzone così sensuale, temendo le conseguenze che avrebbe potuto avere sulla sua carriera. Dopo i primi tentativi però risultò evidente che una performance tradizionale non avrebbe trasmesso la stessa intensità che cercavano. Per creare l'atmosfera giusta, quindi, Donna chiese che le luci dello studio venissero spente. Si sdraiò sul pavimento, cercando un'interpretazione più libera, più istintiva. Si narra che alcuni tecnici che erano in studio, anche se con poca luce, confermarono di aver visto e sentito che il ritmo dei sospiri e dei mugolii sarebbero stati creati proprio dalla cantante intenta a provocarsi piacere, toccandosi le parti intime durante quella sessione. Nacque comunque così una delle incisioni più controverse e rivoluzionarie della storia della musica disco, alimentata negli anni anche da racconti e leggende, come abbiamo detto, che contribuirono a renderla ancora più celebre e morbosa. Quando Moroder ascoltò il risultato finale, comprese di avere tra le mani qualcosa di completamente nuovo. Il disco arrivò fino a Neil Bogart, che era allora il presidente della Casablanca Records, l'etichetta di Donna Summer, che in quel momento attraversava tra l'altro un periodo molto difficile. Durante una festa privata, il brano venne suonato più volte consecutivamente, perché gli ospiti, ascoltandolo, continuavano a chiederne ancora una riproduzione. Fu proprio quella reazione quindi spontanea a suggerire un'intuizione decisiva: allungare la canzone fino a trasformarla in una lunga esperienza musicale. Pensate, per le piste da ballo la versione definitiva arrivò a sfiorare i 17 minuti, un formato impensabile per l'epoca, ma perfetto per conquistare le discoteche. Il risultato fu straordinario. Love to Love You Baby entrò nelle classifiche di mezzo mondo e contribuì a definire il linguaggio della disco music, consacrando così Donna Summer come la sua regina in assoluto e Giorgio Moroder come uno dei produttori più innovativi della sua generazione. Insomma, una canzone nata quasi per sfida diventò una rivoluzione destinata a cambiare per sempre la storia della musica da ballo.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, your station.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi. Pene più severe se provochi un incidente.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018
3: Logbook. Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
4: Senti, tu hai curato insieme a altri colleghi, mi hai detto questo reportage che mi ho visto. Com'è nata Moto for Peace?
5: È nata dall'idea di un poliziotto, quello che ha citato prima, Bernardo Lepore, che ama molto appunto il suo lavoro e il fatto di farlo in motocicletta, e però voleva coniugare questa sua passione con l'idea appunto di portare aiuti, di andare nelle realtà a conoscerle di prima mano, e quindi però partendo in modo organizzato, quindi con altri colleghi da tutta Europa, tutti appartenenti alle forze dell'ordine, quindi che sanno anche muoversi in situazioni pericolose, perché non è neanche prudente esporsi ai pericoli, poi magari ci sono rapimenti e si creano anche pericoli al paese d'origine, quindi è importante organizzare, preparare, prendere contatti con le forze dell'ordine e di polizia locali, chiedere in certi punti, in certi passaggi delle scorte, perché le cose vanno fatte con intelligenza e quindi
4: è una sorta di Interpol della solidarietà.
5: Esatto, ed è appunto bello vedere quando arrivano in un paese, ci sono prima le riunioni con le forze locali, ed è anche per loro un incoraggiamento vedere uomini della polizia italiana ed europea, anche per le forze dell'ordine locali, insomma è importante che venga valorizzato anche il loro apporto.
4: E sicuramente, anche perché questo tipo di missione in motocicletta, come dici tu, ha dei rischi, cioè le strade non sono sicure, non sono luoghi di certo in cui uno può viaggiare così, no, tanto per.
5: Quest'anno due persone si sono fermate a causa della malaria e sono state riportate indietro, prima curate sul posto e poi, appena è stato possibile spostarle, sono state riportate in patria. Poi si viaggia sempre con dei camioncini che forniscano supporto, perché continuamente le moto si rompono, ci sono problemi.
4: Delle strade talmente disastrate che si rompono anche facilmente le moto.
5: E poi dormono in luoghi di fortuna, quindi non è una vacanza.
4: No,
5: assolutamente.
4: Tutt'altro spesso che una vacanza. Senti, abbiamo sentito parlare di un generoso finanziamento.
5: Sì, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, presieduto dal Cardinal Turkson, inizialmente ha dato solo un patrocinio, diciamo una benedizione. Poi, quando hanno visto invece i risultati e l'azione concreta che questi poliziotti stavano svolgendo, hanno stanziato 25.000 euro per la prossima spedizione. Music in the mix
0: with your favorite DJ. Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni, invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per raid duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Un'altra icona degli anni 80 con i suoi Supertramp ci ha lasciati pochi giorni fa. È Rick Davies, il frontman e co-fondatore dei Supertramp, che insieme a Roger Hodgson ci hanno regalato grandi successi. Si è spento dopo una lunga malattia all'età di 81 anni e l'annuncio è arrivato alla fine di agosto 2025 dalla band. Nato a Swindon, nel Wiltshire, il 22 luglio del 1944, Richard Davies si avvicinò alla musica da giovanissimo e iniziò a formarsi come batterista, prima di passare poi alle tastiere, grazie ad un annuncio che pubblicò nel 69 per cercare musicisti con cui fondare una band, avviò il gruppo con Roger Hodgson dal nome Daddy, che cambiarono poi in Supertramp. Il successo arrivò poi con Bloody Well Right, scritta dallo stesso Davies, ma la vera popolarità crebbe con Give a Little Beat e The Logical Song, entrambe scritte con Hodgson e Davies alle tastiere. Nel 1979 la consacrazione con l'album Breakfast in America, che vendette oltre 30 milioni di copie e ricevette due Grammy Awards.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: summertime.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Mongolia 2026.
4: La missione umanitaria di Moto for Peace.
5: Le ultime notizie con Richard Hsu.
6: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
7: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
6: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Pubblicazioni varie sui

0: social, insomma, non è affatto semplice.
1: Allora, no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah, beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico, chiaramente?
1: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
0: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
1: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
0: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
1: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
14: 3 employees and 2 work trucks.
13: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
14: They sure are.
13: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
14: Shockingly low, huh?
13: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
14: I got it.
13: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
15: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
16: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
18: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
18: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
10: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
12: Scopo della missione:
10: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio. L'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat. Una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

Dopo quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Passa il tempo, passano le ore. Dentro questa stanza tutto può cambiare.

Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuliggine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010, siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuliggine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni Ottanta, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara: se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.

0: 您好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
1: Radio Murder for Peace, the radio without frontiers.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già l'ha ascoltata, ma forse non così.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: So già che oggi mi infilerò in un ginepraio, sì, perché cercherò di raccontare quanta poesia e dolcezza, ma soprattutto ricercatezza della poesia nella meraviglia della nostra lingua, c'era nei testi di Fabrizio De André. Infatti, se oggi qualcuno raccontasse la storia di chi viene escluso, giudicato, dimenticato, lo ascoltereste? Se quella storia parlasse di una madre sola, di un ragazzo condannato, di chi nasce già dalla parte sbagliata, cambierebbe qualcosa?
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio.
0: De André non era solo un cantante, era uno che guardava dove gli altri distoglievano lo sguardo. Raccontava di prostitute, di carcerati, di ribelli, insomma gli ultimi. Ma non per provocare, ma per capire. In un mondo che correva veloce, lui si fermava e dava voce a chi non ne aveva. Nel 1970 pubblicò un disco strano, diverso da tutto, soprattutto ribelle, La Buona Novella. Erano gli anni in cui si sparava per strada, in cui la protesta era feroce, in cui il mondo andava cambiato in qualche modo, e lui parlava di religione.
2: Quando scrissi La Buona Novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: come noi andiamo a lottare nell'università e fuori dall'università contro abusi e soprusi, e tu invece ci vieni a raccontare la storia di, che peraltro già conosciamo, la storia della predicazione di Gesù Cristo. E non avevano capito che in effetti La Buona Novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria, che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.
0: Ma non era un disco religioso, era un disco umano. Prendeva storie antiche ispirate dai Vangeli apocrifi e le raccontava come se fossero vive, qui, oggi.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda.

0: e del vento.
1: Maria non è un'icona lontana, è una madre, è una donna, una persona che soffre. E Gesù non era certo una figura irraggiungibile, era un uomo, fragile come tutti noi, esposto e soprattutto solo. De André non giudicava mai, osservava, raccontava, faceva una cosa che in pochi fanno, provava empatia. Oggi chi sono gli ultimi? Domandiamocelo. Chi sono quelli che non vogliamo vedere? Vedete, non vogliamo paragonarlo a nessuno, ma De André in questo disco, e soprattutto comunque nella sua discografia in generale, per voce di sua moglie Dori Ghezzi, si dice che perdesse il sonno, che fosse capace di passare notti e giorni su di una frase per cercare la parola giusta. Ecco, purtroppo oggi questa ricerca si è persa, scrivendo e a volte anche esaltando testi di canzoni che hanno della nostra straordinaria lingua una forma puerile.
0: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

0: la morte.
1: E oggi, che parlare di ultimi non interessa più a nessuno, si preferisce parlare di violenza, di soldi facili e donne usate come oggetti. Lui no. Lui parlava davvero degli ultimi. Forse li trovi ancora oggi, magari proprio sui social. Forse li ignoriamo, o forse li giudichiamo senza sapere. Ebbene, le storie di De André non parlano del passato, parlano di noi, di come guardiamo gli altri e di quanto siamo disposti a capire. Non serve quindi conoscere tutta la discografia di Fabrizio De André, però serve solo ascoltare, perché non è una musica da studiare, è una musica da sentire. E forse da lì iniziare a guardare il mondo in modo diverso. Quindi il consiglio per chi vuole trovare tutto questo, sensibilità, spiritualità, poesia e soprattutto saggezza, il consiglio di ascoltare quello che a mio avviso è il più bello e rivoluzionario disco di Faber, La Buona Novella.

fuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano.

Non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano. Davvero, lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto, e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata, e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
2: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: 창희가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 Logbook.
4: Don Alberto Chedrani le dio la bienvenida a esta gente venida de otros vientos que llegaron a Chedrani Restaurante a disfrutar de la mejor comida del planeta, según dijeron estas personas que demostraron que la solidaridad logra cruzar el océano Atlántico. Todos son policías, algunos de Rusia, otros de Alemania, otros españoles y otros de Italia, todos arropados con el manto de Motos por la Paz. Desde esa lejana Europa llegaron a Olancho a identificarse con niños pobres y ahora, en su amplia jornada, el doctor Mauricio Chiovelli, gerente general de Aguas de San Pedro, los ha traído a almorzar a Chedrani Restaurante. Buen viaje, amigos policías, y gracias por la ayuda a niños olanchanos. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.
0: E ben ritrovati ad America Live in questo 2 aprile 2016. E proprio per farvi capire quanto risalto mediatico sta suscitando l'attuale missione di Moto for Peace in Centro America, vi abbiamo appena proposto un servizio del telegiornale della televisione nicaragüense. E presto vi proporremo anche quelle della televisione messicana. E sì, perché come saprete già il team si trova in Messico. Pensate che ufficialmente si dovrebbe chiamare Stati Uniti Messicani, in spagnolo è Estados Unidos Mexicanos. È una democrazia rappresentativa composta di 31 stati e un distretto federale che occupa la parte meridionale dell'America settentrionale. Secondo l'attuale Costituzione, la sede dei poteri della federazione e capitale dello Stato è Città del Messico, il cui territorio è stato designato come il distretto federale. Questo paese è considerato il 14° paese economico mondiale. Tuttavia, la distribuzione della ricchezza è così diseguale che gli indici di sviluppo umano possono variare da valori paragonabili a quelli di nazioni sviluppate come la Germania, ad altri vicini a quelli del Burundi, figuratevi. Da sottolineare la lunga guerra tra il Messico e gli Stati Uniti, parliamo degli anni 1846-1848, ed in seguito con il Trattato di Guadalupe, gli stati della California, Nuovo Messico, Arizona, Nevada, Utah, la maggior parte del Colorado e delle Wyoming divennero territori degli Stati Uniti. La morfologia dello stato messicano presenta paesaggi accidentati e una moltitudine di vulcani. Pensate che ce ne sono ben 14 attivi. Il territorio è solcato dalla Sierra Madre orientale e dalla Sierra Madre occidentale, che sono il prolungamento delle montagne rocciose. Il Messico è un paese con una grande diversità climatica. La posizione geografica del paese lo colloca in due zone ben distinte, separate dal Tropico del Cancro. Questo parallelo potrebbe separare idealmente il paese in una regione tropicale e una regione temperata. Tuttavia, la topografia e la presenza degli oceani hanno una grande influenza nella formazione della mappa climatica messicana. Ne sappiamo di più sul Messico sicuramente dopo questo mio intervento.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Modello Covid anche per il clima?
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Amato lo invoca, servono regole come per le mascherine. Un vero e proprio disastro quel modello Covid, elogiato dai protagonisti della sciagurata gestione della pandemia e poi smontato pezzo dopo pezzo dalle indagini della Procura di Bergamo e dai servizi di fuori dal coro. E che però, a quanto pare, continua a essere indicato come un riferimento da una narrazione distorta fatta proprio da tanti politici ed esperti o presunti tali. Tra le dichiarazioni più assurde degli ultimi giorni, ecco per esempio quelle del presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha illustrato il capitolo Potere e Costituzione dell'Enciclopedia del Diritto edita da Giuffre. Occasione, pensate un po', per tornare a parlare degli obblighi introdotti durante l'emergenza Covid, ovviamente in maniera positiva e senza prendere le distanze da quella stagione di errori. Prima è stata la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis ad anticipare il concetto. Le risultanze del sapere scientifico concorrono a comporre il sistema dei limiti legali all'esercizio del potere. La Corte lo ha riaffermato di recente quando ha sindacato, alla luce delle risultanze scientifiche, la ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore in materia sanitaria, un discorso nel quale si è poi inserito Amato. I doveri come li imponi, si è chiesto l'ex presidente della Consulta, regole e osservanze come le mascherine, se tutti la portiamo quando serve funziona, se molti non la portano non serve. Peccato che in realtà studi più recenti, ormai se ne contano oltre 70, come per ultimo quello degli scienziati britannici del National Health System, abbiano dimostrato l'inutilità delle protezioni per il viso, rese obbligatorie durante la pandemia nel contrasto al Covid. Ma l'intervento di Amato ha sollevato anche altri inquietanti interrogativi, come sottolineato da Maddalena Loi sulle pagine della Verità. Infatti, spaventa un po' quanto lasciato intendere da Amato, ovvero che le libertà siano cresciute attraverso il rispetto dei valori collettivi e che nei prossimi anni sarà fondamentale adattarsi al cambiamento climatico e alle sfide che comporta. Da combattere seguendo il modello Covid? Un interrogativo che, purtroppo, sorge quanto mai spontaneo.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Vermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Londra 1986, siamo nei Livingston Studio e prodotti da John Porter, Johnny Marr e Morrissey hanno appena scritto e registrato una delle loro canzoni più famose, Panic. Eppure all'inizio il brano non ha delle buone recensioni, i critici infatti lo interpretano con una connotazione fortemente razzista, forse anche a causa delle parole contro la disco music che in quel momento imperversa e i DJ, ma soprattutto anche contro la musica pop. La canzone inizia con Morrissey che descrive il caos e il panico che si vivono in Gran Bretagna e in Irlanda e in città come Dublino, Dundee, Carlisle e Humberside. Man mano che la canzone si sviluppa si scopre anche che la causa di questa sua irriverenza e di questa sua nausea verso la causa è proprio la musica pop, che per Morrissey non conta assolutamente niente. It says nothing to me about my life. Non mi dice nulla, non arricchisce la mia vita. Ora arriva il bello però. Gli Smiths chiedono ai loro ascoltatori di bruciare le discoteche, reagendo così a questo imperversare e contrastare questa musica per loro, per le loro orecchie, così fastidiosa, tanto da incitare i loro fans ad impiccare i DJ che la propongono. Burning Down the Disco, Han the Blessed DJ. Nelle esecuzioni dal vivo Morrissey addirittura alcune volte tira fuori un cappio facendolo roteare appena sopra la testa. Il primo a ribellarsi però a questa interpretazione e a questo incitamento dei loro fan verso chi propone la musica pop e disco è il chitarrista Johnny Marr. Sì, perché gli Smiths mica sono una boy band, non parlavano di stati d'animo adolescenziali, di musica preferita da ascoltare in cameretta. Loro divoravano letteratura con una certa predilizione per Dostoevsky, per Oscar Wilde e rivolgendosi a tutti quelli che si erano offesi per il Burn Down the Disco. Direi di mostrarmi quali sono i comportamenti di colore dei New Order. Per me, dice Morrissey, i New Order fanno disco music, ma non ci sono persone di colore nel gruppo, quindi tutto questo non ha senso. E il suo modo per dire che non c'è nulla di razzista, ma alla fine scende in campo spiegando il reale motivo per cui avevano scritto Panic. Dice Morrissey, avevamo appena sentito in diretta la notizia del disastro nucleare della centrale di Chernobyl. Eravamo veramente molto scossi. Improvvisamente il DJ Steve Wright mise I'm Your Man degli UOM. Io e Johnny pensammo, ma forse questo non ha proprio senso. Questo DJ è fuori di testa, è irrispettoso. Dannazione, impiccati, gridai. Morrissey è comunque estremamente soddisfatto di questa canzone e a quel punto con il chitarrista Johnny Marr scommette che sarebbe entrata almeno nella top 10 britannica. E promessa fatta. Con il ricavato si sarebbe comprato una Aston Martin uguale a quella di George Harrison. Ironia della sorte però, la canzone arrivò solo undicesima. Ma lo sappiamo tutti benissimo, gli inglesi hanno un'ironia che non manca mai in queste occasioni di venire fuori. E quindi Morrissey si accontentò a questo punto di acquistare una Mini Cooper, proprio come quella di Paul Weller degli Style Council.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Emozioni umani, aria di moto. Fortis,
1: le ultime notizie con Richard Chu.
2: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
3: Ciao Richard, alla grande.
2: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
3: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
2: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
3: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
2: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
3: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto

0: cosa ci sta, dai.
1: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
0: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
16: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
15: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
16: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
15: Grazie.
17: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
18: Scopo della missione:
17: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: questioni umanitarie di moto. Fortis, le ultime notizie
1: con Richard Chu. In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
2: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
1: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
2: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
1: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
2: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta passione.
1: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
2: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
1: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
2: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
3: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitacora 2014. 2014
3: logbook. Condizioni meteorologiche davvero avverse per il team di Moto for Peace, che ha raggiunto Vienna solo alle 22:30, sempre sotto la pioggia, con raffiche di vento, con temperature scese sino a 10 gradi, nebbia e con un tasso di umidità dell'88%, che hanno reso il viaggio abbastanza impegnativo per tutti. 12 ore di acqua continua con il freddo e l'umidità che ormai si era impadronito del corpo non è stato sicuramente piacevole, ma tutto questo non ha impedito al gruppo di raccogliersi nella hall dell'albergo per cenare insieme e con prodotti iper e per poi raccontarsela attorno ad un tavolo e soprattutto ridere davanti ad una tazza di cioccolata calda o un tè. Le tute OJ hanno resistito benissimo, come anche gli scarponi TCX, per svariate ore senza l'ausilio dell'antipioggia, che in casi simili è sempre meglio indossare da subito, ma nessuno si aspettava tutta quell'acqua, nonostante le corrette previsioni che io stesso avevo preannunciato al gruppo. In Austria non sono previsti incontri istituzionali, così il team ha provveduto in svariati modi ad asciugare le tute, a sistemare i bagagli, a lavorare al computer e, perché no, anche a cucinare ed utilizzare per la prima volta la nostra cucina da campo. Nel pomeriggio del 3 settembre incontro presso l'ambasciata italiana e nel pomeriggio giro in moto per le vie del centro di Vienna, che lasceremo nella mattinata del 4 con la speranza di un tempo migliore.
4: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
6: Hei, jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Moto for Peace, radioen uten grenser.
4: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
2: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
4: High rotation, three hits without interruption.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi a Behind c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile. Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

0: ma il suo eco si sentì forte nei primi anni 70. Un titolo esplosivo, parole che parlavano di una gioventù disillusa, di una fede che vacilla. E anche qui la RAI lo censurò. Blasfema, dissero. Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale. La canzone tornò in radio e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso poi anche dai Nomadi. Poi arrivò Contessa, non quella di Ruggeri, quella di Paolo Pietrangeli. Anche qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studenteschi e gli anni di piombo. Un canto di rabbia contro la borghesia, i padroni e le ingiustizie. Troppe parole rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma nelle università e nei cortei quella canzone diventò un inno. Poi neppure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale e testo indecente, e tanto per cambiare, la Rai lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro a quella censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna, che si mostrava fragile, passionale e indipendente. E come non citare poi l'Avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautore emiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.
1: Ma se io avessi

0: questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni.
1: Il linguaggio era diretto, pieno di parolacce. Nel 1976, per trasmetterne in radio, la RAI tagliò intere strofe. Ma chi lo comprò il vinile scoprì un'altra verità, quella dell'artista libero, che non aveva paura di dire vaffanculo a chi lo giudicava. Infine, gli Area, di Demetrio Stratos. Nel 1973, con Luglio, Agosto, Settembre Nero, portarono nel rock italiano la politica internazionale, con il conflitto israelo-palestinese. La parola nero nel titolo, il tono militante, i suoni arabi e i testi criptici bastarono per farla bandire da molte radio pubbliche. Era proprio diversa, troppo politica, troppo avanti. Quindi, negli anni 70 la censura non era solo un divieto, era il segno che la musica stava toccando nervi scoperti, che stava raccontando un paese in bilico tra il vecchio e il nuovo e che, proprio attraverso le sue note proibite, la libertà cominciava a suonare davvero.
2: Habibi, بالسلام, بالسلام حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام.

0: Ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.
2: Mi

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chosin, Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: This is the World Parade new hit.
6: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
7: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
1: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
0: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
1: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
1: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta passione.
0: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
1: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
0: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
1: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

Eccomi, ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: non fumo, tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì.
0: Ma dai quei tempi. Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.

0: siamo veramente orgogliosi di stare dalla parte di chi ha bisogno.
1: I tempi sono duri, ma non potevamo non dare una mano a chi è più sfortunato di noi.
2: È stato l'ennesimo progetto che Moto for Peace ha portato a termine. Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato. Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto. 14.000 chilometri, 10 paesi attraversati e l'acquisto delle motociclette donate.
3: Una nota molto positiva ed è quella che riguarda proprio la nostra donazione, questa volta queste moto che serviranno a questi medici che potranno, perché no, aiutare e salvare bambini come questi, quindi è sicuramente motivo di grande soddisfazione.
4: Questo ti fa capire l'importanza del viaggio, l'importanza del nostro progetto, che è andato a buon fine. Il viaggiare in moto è tendenzialmente per un motociclista è una cosa egoistica. In questo modo invece noi abbiamo fatto in modo che le nostre emozioni alla fine venissero condivise anche da chi è meno fortunato di noi e da chi vive in queste zone molto molto difficili.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Nuoton Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
3: Africans, i migliori successi d'Africa.
4: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest hits.

0: Dietro le storie della musica.
1: C'è qualcosa di immediatamente riconoscibile nella voce di Seal, un timbro profondo, caldo, capace di essere allo stesso tempo fragile e potente. Ma dietro quella voce c'è una storia fatta di ostacoli, riscatti e improvvise esplosioni di successo.

Cecil Henry Olusegun Olumeide Adeola Samuel nasce a Londra nel 1963 da famiglia nigeriana. L'infanzia non è semplice, cresce in affidamento e convive con una rara forma di lupus che gli lascerà cicatrici evidenti sul volto, ma che diventeranno segni che col tempo saranno parte della sua identità artistica. Prima di arrivare alla musica, Sil fa un po' di tutto. Lavora in studi di architettura, viaggia in Asia, canta in piccoli club. Insomma, un percorso lento, fatto di tentativi. Ma la svolta arriva all'inizio degli anni 90, quando viene notato dal produttore Trevor Horn. Nel 1991 presta la voce al brano Crazy, un pezzo che sembra arrivare dal futuro. Elettronica, soul e una melodia magnetica. È l'inizio di qualcosa di grande.

1984 pubblica il suo album di debutto Seal, che contiene proprio Crazy, e lo lancia immediatamente sulla scena internazionale. Il disco venderà milioni di copie e conquisterà critica e pubblico. E Seal non è solo una promessa a questo punto, è già una realtà. Ma il vero momento iconico arriva l'anno successivo, nel 1995, quando esce un disco dal titolo Kiss

All'inizio passerà quasi inosservato, poi viene inserito nella colonna sonora del film Batman Forever e tutto cambia. Il brano esplode nelle radio di mezzo mondo, vince 3 Grammy Awards e diventa una delle ballad più amate degli anni 90. Ancora oggi è forse uno dei suoi marchi di fabbrica. Seal però non resta prigioniero del successo facile. Nel 98 infatti torna con un album dal titolo Human Being.

lavoro più oscuro, più introspettivo. Le sonorità si faranno più sperimentali, i testi più personali. Insomma, è il segno di un artista che vuole crescere, anche a costo di dividere il pubblico. Gli anni 2000 poi lo vedono alternare dischi originali a progetti speciali, come l'album di cover Soul, un omaggio elegante ai grandi classici

un ritorno alle radici, una voce ormai matura, vellutata, consapevole. Parallelamente, Seal diventa anche una figura sempre più popolare, anche fuori dalla musica, proprio grazie alla relazione e poi al matrimonio con la supermodella Heidi Klum. Per anni sono una delle coppie più fotografate dello showbiz, simbolo del glamour e della normalità allo stesso tempo. Ma ciò che rende Seal davvero unico è la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di dischi, vinto numerosi premi e portato la sua voce in tour in ogni angolo del pianeta. Ha attraversato epoche musicali diverse, dal pop elettronico degli anni 90 al soul classico, restando sempre però riconoscibile. E forse è proprio questa la sua forza. Seal non ha mai cercato di essere alla moda, ha sempre cercato di essere vero. Le cicatrici che da ragazzo lo facevano sentire diverso sono poi col tempo diventate un simbolo della sua resilienza. La voce che cantava nei piccoli club di Londra oggi risuona nei teatri più importanti del mondo. La sua è una storia che parla di trasformazione, di come si possa partire ai margini e arrivare al centro della scena globale, di come il dolore possa diventare arte e di come una sola canzone, Kiss from a Rose, possa cambiare per sempre il destino di un artista.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ciao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
4: Diario di bordo del 2014.
5: Cuaderno de bitácora 2014.
6: 2014 Logbook.
7: Baobab, Radio 1.
8: E allora immaginate polizia, carabinieri insieme con altri colleghi dell'Unione Europea, tutti insieme per portare aiuto in quei paesi dove c'è bisogno, dove ci sono situazioni di grande disagio o magari di guerra. È quello che fa Moto for Peace. Saluto Bernardo Lepore, benvenuto.
9: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
8: Buon pomeriggio Bernardo, presidente di Moto for Peace e sovrintendente della Polizia di Stato. Allora,
9: esatto.
8: La prima cosa che le chiedo, insieme con un gruppo di carabinieri, tutti in moto, rigorosamente in moto, avete girato il mondo. Siete stati in Kosovo, siete stati in quasi tutti i paesi dell'Africa, siete stati in moltissimi paesi del Sud America, molti paesi dell'Asia. Siete anche adesso in partenza per un altro viaggio che è verso il Nepal. Che cosa farete? Presidente Lepore.
9: Sì, allora questa nuova iniziativa di Moto for Peace vuole dare un sostegno ai medici del Nepal e quindi io con il mio gruppo di colleghi italiani, quindi polizia, carabinieri, ma anche polizia di altri paesi quali la Spagna, la Libia, la Russia, il Belgio, la Norvegia e altri, abbiamo deciso di dare appunto questo contributo donando delle motociclette, 10 motociclette, ai medici di un distretto di Kavre, a diciamo 100 km circa da Kathmandu, in modo di dar loro la possibilità di poter effettuare assistenza domiciliare e pronto soccorso anche nei villaggi più remoti. Infatti in Nepal il problema della viabilità è un problema reale e spesso è difficile potersi muovere in auto. Per questo abbiamo pensato che con delle motociclette fosse tutto più agevole, infatti è il mezzo di trasporto più valido e quello più usato.
8: E quindi voi partirete fine agosto, partirete tra l'altro con il via che vi darà il Papa dal Vaticano, vero Bernardo?
9: Esatto, sì, la partenza è fissata per il 31 agosto.
8: Quanti sarete?
9: Allora, siamo 20 persone, in questa missione siamo 20 persone.
8: Quindi l'Angelus del Papa e poi si parte.
9: E poi si parte, sì, e praticamente faremo la prima tappa a Treviso, dove ci sarà appunto una conferenza stampa e dove la ONU Sogni ci sostiene donando anche loro una motocicletta per poi raggiungere Mosca. La Transiberiana, quindi andando verso est, tagliamo da nord a sud il Kazakistan, entriamo in Cina fino a toccare Lhasa e poi facciamo una delle strade più belle al mondo, che è la Lhasa-Kathmandu, che sono circa 1000 chilometri su un altopiano che va dai 2000 ai 4000 metri.
8: Quando arriverete?
9: Allora, è previsto l'arrivo a Kathmandu per il giorno del mio compleanno, per il 18 ottobre.
8: Quindi ci sentiremo il 18 ottobre, Bernardo, per farle gli auguri e anche per dirle, allora, lì comprerete le moto e così le regalerete a questi medici, lo abbiamo detto, medici nepalesi che raggiungeranno quindi le aree più remote, comportando le cure, veramente un pronto soccorso ambulante, potremmo dire.
9: Sì, un pronto soccorso e poi c'è da dire che noi doneremo anche uno dei nostri due furgoni, perché il nostro sponsor sostenitore ha deciso di contribuire in maniera energica a questa iniziativa e quindi lasceremo un nostro van di 7 metri che potrà essere comunque utilizzato utilizzato anche questo come pronto soccorso o anche come accompagnamento per disabili, per assistenza e diciamo tante opere legate sempre all'area sanitaria.
8: Naturalmente, allora facciamo il nostro in bocca al lupo a Bernardo Lepore, che è il presidente di Moto for Peace, è un sovrintendente della Polizia di Stato, insieme con lui un'altra ventina di fra carabinieri e altre polizie di altri paesi dell'Unione Europea, destinazione Nepal. Si parte fra 47 giorni, più o meno, se ho fatto bene il calcolo, si arriva per il suo compleanno. Auguri in anticipo, Bernardo Lepore. Grazie per essere stato con noi. C'è il giornale radio.
10: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
11: Es la hora de Sudamericano.
12: It's time for Sudamericano.
11: È tempo di Sudamericano. Sudamericano.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
7: Attention, please. The worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
8: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
9: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
10: Achtung! Die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
11: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
12: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
13: A Cocktail Magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca. Un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone, è la più piccola isola spagnola abitata. Eppure non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità. Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tabarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Don Mimì e anch'io ascolto Moto for Peace Radio.
2: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
3: La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
8: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: giorni.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C'est à vous là. Chenet. À mes hommages.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
4: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
3: Presenta Marco Veronese.
5: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
6: Moto News è con Marco Veronese.
7: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.

0: La notte aveva quel silenzio strano che esiste solo dopo mezzanotte, quando anche le città sembrano smettere di fingere. Le finestre illuminate erano poche, sparse come pensieri rimasti accesi troppo a lungo. In una di quelle finestre al quinto piano di un palazzo qualunque, un uomo sedeva immobile davanti a un tavolo pieno di carte da gioco. Non stava giocando, le stava solamente mescolando come si sfiora una cicatrice. Sul giradischi intanto girava una melodia di chitarra morbida e ipnotica, una di quelle che sembrano arrivare da un posto che conosci ma che non riesci a ricordare. Le note cadevano nella stanza come pioggia leggera e ogni accordo sembrava tirare fuori qualcosa che lui aveva nascosto per anni. Poi la chitarra cambiò accordo. L'uomo prese lentamente il mazzo e iniziò a distribuire le carte sul tavolo verde, una dopo l'altra, con una calma rituale, come se stesse cercando un ordine segreto nel caos. Vedete, certe canzoni non nascono. Succedono in stanze piccole, in notti silenziose, senza importanza, mentre qualcuno prende una chitarra senza sapere che sta scrivendo qualcosa che resterà per sempre.
1: Allora, vediamo se mi ricordo. Ah, ok.

All'inizio di Shape of My Heart non c'è Sting, c'è una chitarra classica tra le mani di Dominic Miller, il suo famoso chitarrista di sempre, e c'è un giro di accordi che arriva quasi per caso. Miller racconta di essersi lasciato guidare da un'atmosfera che gli ricordava Chopin, non una citazione precisa, più una sensazione, quella malinconia elegante che sembra camminare sempre sul confine tra luce e tristezza. Le dita iniziano quindi a muoversi, gli accordi scendono morbidi, circolari, ipnotici. Non cercano di impressionare, ma cercano qualcosa. Quando Sting la ascolta per la prima volta, capisce immediatamente che dentro quelle note c'è un mondo intero. Non una semplice progressione armonica, una storia nascosta. Quindi gli dice di continuare e di svilupparla.

In pochissime ore nasce l'ossatura del brano, ma ancora non esiste però una canzone ben definita. Infatti non esistono le parole, solo una sensazione difficile da spiegare, come quando senti che qualcosa ti riguarda profondamente ma non sai ancora perché. Poi arriverà un giorno, una passeggiata, Sting è da solo, ha le cuffie in testa, ma quella musica continua a girargli dentro la mente mentre lui cammina, e proprio lì prende forma un'idea completamente controintuitiva. Non scriverà quindi una canzone d'amore, parlando d'amore. Sceglierà un giocatore di carte, ma non il classico giocatore d'azzardo, non un uomo ossessionato dalla vittoria, piuttosto qualcuno che usa le carte per decifrare il mistero delle persone, del destino, della fortuna. Un uomo che cerca una logica mistica del caso, quasi un filosofo seduto al tavolo verde. Ed è questo il colpo di genio di Shape of My Heart, parlare dei sentimenti senza nominarli mai davvero. Le carte quindi diventano metafore, i semi diventano simboli, il bluff diventa il modo in cui gli esseri umani nascondono ciò che provano. Persino il titolo arriva da un'immagine piena di malinconia. Sting ricorda un dipinto con all'interno James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley e Humphrey Bogart seduti insieme attorno a un tavolo. Quattro miti, quattro solitudini, quattro persone diventate eterne proprio mentre si stavano consumando. Quando entra la voce tutto cambia, perché a quel punto capisci che Sting non sta cantando di poker, sta cantando di vulnerabilità, di quella sensazione che provi quando sei davanti a qualcuno che ami e non riesci a scoprire le tue carte. Non per paura di perdere, ma perché non sai ancora dare un nome a ciò che senti. E forse questo è il motivo per cui Shape of My Heart continua a colpire dopo tanti anni, perché parla di qualcosa che tutti abbiamo vissuto almeno una volta, quel momento in cui il cuore esiste già, ma la sua forma è ancora un mistero.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Ben ritrovati ad America Live, ancora news sulla missione umanitaria 2016 di Moto for Peace che pian piano volge al termine. Tra 10 giorni tutto il team rimetterà piede in Italia dopo 2 mesi di missione nel centro e Nord America. Ieri hanno lasciato la bellissima Toronto ed hanno raggiunto la capitale del Canada, Ottawa, che per popolazione è la 4ª città nazionale dopo Toronto, Montreal e Calgary, se si esclude la popolazione della grande Vancouver, ed è anche 4ª come area metropolitana. Ma ascoltiamo in questo collegamento, che poi si è interrotto, con Bernardo, quindi con Dino, e di seguito invece avremo Marco. Pronto? Ciao Dino. Allora, dopo gli USA e Detroit, com'è il Canada?
4: Buongiorno Richard. Eh sì, allora siamo qui in Canada, siamo arrivati da Detroit e abbiamo trovato un ambiente accogliente, familiare. Siamo arrivati a Toronto, che c'è stata una grande festa perché le rappresentanze sia diplomatiche che di polizia avevano preparato a lungo
3: il ricevimento, sì, che abbiamo visto tramite le foto e che è stato bellissimo. Ma presto torneremo a collegarci con Dino, come vi dicevo abbiamo avuto una difficoltà in questo collegamento, intanto ne approfittiamo perché abbiamo Marco in linea. Allora, i mezzi dal grande caldo del Centro America al freddo del Nord America, come vanno adesso?
5: Sì Richard, effettivamente dopo Città del Messico, dopo la riparazione che abbiamo eseguito lì sul posto, i mezzi sono comportati benissimo. Diciamo la moto di Norbert, che prima causava quei fastidiosi problemi di erogazione e di spegnimenti improvvisi, diciamo da quando siamo partiti da là questo problema non si è più verificato, per cui diciamo che incrociando le dita, a parte che adesso mancano più o meno 1 miliardo di chilometri all'arrivo, i mezzi sono comportati bene e presumo che non ci siano più inconvenienti.
3: Senti, e tu con la guida del furgone come stai vivendo questa missione?
5: Sì, guidare il furgone ovviamente, come tu ben sai, è tutt'altra cosa che la moto. Si vive il viaggio in una maniera completamente diversa. Si è meno immersi nell'ambiente che ti circonda, per cui vivi quasi in un ambiente asettico rispetto che utilizzare la moto. Però me la sono messa via, nel senso che alternativa non ce n'è, anche se da oggi in poi guiderò la moto di Celestino, per cui insomma mi rifaccio un po' del tempo perduto, e comunque devo sempre pensare che sto facendo un viaggio con mia figlia a fianco, e quello mi ripara di tutti i problemi che abbiamo avuto durante il viaggio. Ciao Richard.
3: Ciao a te fratello e buona continuazione. Certo è che non ti invidio per la moto che ti appresti a guidare, ma poi mi racconterai. Da Richard è tutto.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Moto for Peace. Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Giovani Umanitaria di Moto For Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu. In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
1: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
0: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
1: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
1: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
0: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
1: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
0: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
1: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016. 2016
3: logbook. Su prepartenza oggi abbiamo Veronica Marcos, anche lei con già una esperienza già dal 2010, quindi insomma ha maturato diversi anni, è maggiorenne per fare questi lunghi viaggi. Allora, questa missione 2016, parlaci un po' di te.
4: Ciao Richard, che cosa aspetto? Aspetto sempre la prima cosa, vedere in situ i progetti che facciamo e vedere che è una cosa vera, che un anno di lavoro è fruttifero per altre gente. Come no, ritrovarmi con voi, con Moto for Peace, perché non è facile vedersi subitamente perché abitiamo in paesi diversi, no? E fare dei nuovi amici tanto nella polizia della Centro America e Nord America e anche la gente che troveremo per il percorso di tutto il viaggio, che è un'avventura.
3: Quindi sarai ancora una volta la regina del furgone bianco e poi ti sentirai anche un po' a casa, no? Perché Centro America si parla lo spagnolo, giusto Veronica?
4: Certo Richard, mi sentirei a casa. Sentire tutti i giorni gente che parla la mia lingua per me sarà più comodo che per voi. Anche l'italiano e lo spagnolo non è tanto diverso, no? Praticamente tutta la lingua si capita bene. Così io parlo italiano grazie a voi e penso che non lo sto facendo troppo malamente, no? E il mio furgone bianco. L'anno scorso è stata la prima volta che ho guidato il furgone e anche fatto dei comodini per altri moto. Ho guidato la moto della poliziotta russa, ho guidato la moto del poliziotto norvegio, ho guidato anche la mia che la porta il mio sposo Celestino, e questo viaggio voglio anche ripetere perché è molto facile guidare il furgone quando fa freddo e guidare la moto quando fa caldo.
5: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Pepsi Prebiotic Cola, in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.

0: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
1: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
0: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
1: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
1: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
0: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
1: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
0: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
1: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026.
4: Mongolia 2026.
5: La missione umanitaria di Moto for Peace.
6: Le ultime notizie con Richard Hsu.
0: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
1: Ciao Richard, alla grande, alla grande.
0: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
1: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
0: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
1: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
0: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
1: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
0: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao.
1: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
2: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
3: Mongolia 2026.
7: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
15: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Now Radio Motor for Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa.

0: Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente su Radio Moto Fortezza.
1: L'Italie avec Richard Chu.
2: Et c'est moi-même, bonjour. Comment allez-vous, ça va bien? Eh, j'espère que oui. 17h06 en direct sur Réseau 8 Network. Nous sommes dans le monde entier, en câble, en satellite et en FM. Voilà. Stavo leggendo una cosa che potrebbe interessare appunto tutti gli stranieri che ascoltano Rete 8 Network in mezzo mondo. Matrimoni di stranieri a Venezia, siamo a oltre quota 300, pensate un po', sarà l'atmosfera della laguna, sarà l'effetto suscitato dalle nozze di qualche VIP, non ultimo quello di Woody Allen, sta di fatto che sono sempre più i cittadini stranieri che scelgono Venezia per celebrare il proprio matrimonio, una mole di richieste che aumenta sempre di più, quest'anno ha già superato addirittura quota 300 mettendo a dura prova il lavoro degli ufficiali di stato civile, ma dall'inizio del prossimo anno ci saranno anche nuove tariffe, un po' più onerose per sostenere le spese degli uffici che garantiscono il sogno di molte coppie. Convolano a nozze a Venezia tedeschi, austriaci, americani, britannici e olandesi, ma anche australiani. Non mancano richieste bizzarre come chi vuole sposarsi per esempio sopra un ponte o in gondola o a Palazzo Ducale o ancora addirittura in mezzo alla laguna, insomma chi più ne ha più ne metta. Il fenomeno che vede la città lagunare non più solo come meta della luna di miele ma anche come luogo della celebrazione è iniziato in sordina all'inizio degli anni 80 e adesso sta ottenendo un successo incredibile. Nella seconda parte più tardi vi darò anche quelle che sono le tariffe aggiornate per questo lieto evento. Pensateci sopra, magari toccherà a voi prossimamente, andate a Venezia, organizzate il tutto, io non ci penso, no, ancora no.

Play, Nothing You Can Do About It. Abbiamo il nostro classico appuntamento. Sono tante le chiamate che arrivano dal Sud Italia quest'oggi. Grazie a tutti voi. E infatti allo 0332-237-227 è giunta la chiamata di Giussi da Reggio Calabria. E ci ha richiesto questa bellissima canzone di Narada, Michael Walden. Ve la ricordate? Gimme, gimme, gimme!

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
2: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riformiamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.
3: Buenos días.
2: 8:30 del mattino. Siamo già in piedi e quasi pronti a partire, ma non senza aver prima sorseggiato un ottimo caffè italiano.
4: Già abbiamo quasi raggiunto i primi 1000 chilometri. Il tempo stamattina è coperto, raggiungeremo il confine tra Tunisia e Libia per un totale di 230 chilometri. Previsioni dovremmo stare intorno alle ore 16 a Tripoli.
2: Sbrighiamo gli ultimi dettagli e lasciamo i nostri alloggi pronti a raggiungere la frontiera libica prima possibile. Non sarà proprio così. La nostra scorta ci costringerà a percorrere i 33 chilometri che ci separano dal confine quasi a passo d'uomo. In ogni caso, non impiegheremo molto per raggiungerlo.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Dietro il volto ironico, malinconico e amatissimo del cinema italiano c'era una voce che raccontava un'altra storia, quella di Francesco Nuti. Francesco nasce a Firenze nel 1955, artista istintivo, emotivo, completo. Prima ancora del successo cinematografico, la musica è una presenza costante. Chitarra, melodie, testi che mescolano romanticismo toscano e una sottile vena di inquietudine. È un talento che si intravede nei primi anni con i Giancattivi, ma che esploderà più chiaramente quando Francesco inizierà a camminare da solo. Negli anni 80 e 90 porta la sua musica dentro ai film, trasformandola in parte viva del racconto. Le sue interpretazioni canore non sono semplici intermezzi, ma confessioni intime, fragili, autentiche. Basti pensare a Sarà per

0: ancora presto.
1: Canzone legata al film Stregati, che diventerà un piccolo inno sentimentale, o alla malinconica Ballerino, un brano che esprime la poesia goffa e tenerissima dei suoi personaggi, o sentimentale e dedicata come Giulia.

0: mio cuore.
1: Quando canta, Nuti non interpreta, si espone. La sua voce, non tecnica ma profondamente emotiva, porta le crepe della vita vera. E forse è proprio questa imperfezione a renderlo unico. La musica rimarrà per Francesco una seconda pelle, anche nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita. Una dimensione dove rifugiarsi, dove ritrovare se stesso, dove continuare a raccontare ciò che con le parole da solo non bastano a dire. Dietro l'attore, il regista, il poeta malinconico del nostro cinema italiano, c'era un uomo che cantava, e in quella voce lieve e imperfetta c'era tutto Francesco Nuti, anche quando nel suo personaggio comico riusciva a farci ridere con canzoni leggere come questa.

Macellaia, t'ho visto sull'aia, oh tutta nuda, oh nuda e cruda, cara budella, laggiù nella maiella.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai laboratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia, laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende, siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo. Fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo, il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime colorate bandiere ad un nastro disteso tra due speroni rocciosi o tra due costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso l'ultimo passo della giornata. 5.010 metri. Da qui, anche se di poco, almeno per oggi sarà tutto in discesa. La stanchezza si fa sentire sempre di più. Lunghi tratti di sterrato si alternano all'asfalto e restare in piedi sulle pedaline della moto diventa sempre più difficoltoso. Sostiamo per la notte a Tuo Tuo in una guest house con il minimo dei comfort. L'acqua della doccia è tiepida, la stanza è fredda. Ci scaldiamo con la cena a pochi metri dagli alloggi. Zuppa bollente e acqua calda.
4: Allora, domani facciamo un pasto a 5,2, un'altra a 4,8 e poi dormiamo a 4,4.
5: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina. Y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto for Peace. Sudamericando.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
3: È il 1969. New York vibra, l'aria è elettrica e il Madison Square Garden, il tempio dello sport e dello spettacolo americano, sta per essere travolto da qualcosa che non gli appartiene davvero, il blues. Quello sporco, viscerale, nato dai campi del Delta e cresciuto nei vicoli del South Side di Chicago, quella sera su quel palco gigantesco salgono due figure che sembrano provenire da un altro mondo. Janis Joplin e Johnny Winter.

Janis è all'apice della sua potenza. Ha lasciato i Big Brothers. È una nuova band. Più soul, più muscoli, più sangue. La sua voce non canta, graffia, implora, si spezza e si ricompone. È una forza della natura fragile ma indomabile allo stesso tempo. Johnny Winter invece è un prodigio texano, albino, magro, quasi spettrale. Quando però imbraccia la sua Fender diventa un uragano. La sua chitarra scivola sulle corde come una lama rovente, riportando in vita i Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson e tutti insieme in un solo respiro.

Insomma, due outsider, due anime che non sarebbero mai dovute arrivare fin lì. Eppure, eccoli, sotto le luci del Garden. La loro sintonia non nasce dal caso, né dal business, nasce dal blues, dalla stessa fame, dallo stesso bisogno primordiale di dire la verità attraverso il suono. Quando suonano insieme non c'è competizione, c'è dialogo. La voce di Janis diventa uno strumento, risponde alla chitarra di Johnny, la sfida, la provoca. Johnny rilancia con assoli incandescenti, sporchi, volutamente imperfetti e improvvisazioni pure. È rischio, è vivere sul filo. E il pubblico questo lo sente. 20.000 persone in silenzio assoluto poi esplodono. Quello che sta succedendo non è solo un concerto, è una dichiarazione. Portare quella carica ruvida e senza filtri su un palco così mainstream è una sfida enorme. Il Madison Square Garden non è un juke joint, non è un portico di legno del sud. Eppure, per qualche istante lo diventa.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no. Ma se ancora

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: With the news, con Marco Veronese su Radio Moto Fortis.
2: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese
1: su Radio Moto Fortis.
3: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motofortis.it.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Su Radio Moto For Peace vi raccontiamo solitamente le missioni e come in quel momento le stiamo vivendo o come le abbiamo vissute, ma per la prima volta vi proporremo anche i preparativi di una missione stessa, sempre lunghi, complicati e con brutte sorprese o difficoltà, non sempre di facile risoluzione. Il team di Moto For Peace viene costantemente aggiornato, con telefonate, email, messaggi, ma anche via voce tramite WhatsApp. Ascoltiamo ad esempio Dino, il presidente di Moto For Peace, mentre riferisce in anteprima al gruppo circa le difficoltà e l'impossibilità di proseguire nel vecchio progetto per il 2016 che prevedeva l'itinerario Buenos Aires-New York.
4: Richard, mi hanno dato una brutta notizia che però mi devono confermare. Pare che il traghetto che da Cartagena va a Colón lo hanno tolto. Quindi adesso vediamo se è soltanto quel traghetto o se praticamente ce ne stanno altri. Adesso ho mandato una serie di messaggi che nel caso in cui fosse così bisogna cambiare tutto.
3: L'azione umanitaria per fortuna si trova in Honduras, quindi nel Centro America, e pertanto la missione del 2016 viene così riorganizzata con partenza da Panama per raggiungere Toronto in Canada.
4: Allora, per tutti vi informo che dopo aver sentito un po' tutto il gruppo e constatate le evidenti difficoltà che ci sono ad andare dalla Colombia a Panama, abbiamo deciso di andare in container direttamente a Panama ed escludere quindi l'America del Sud. I problemi sono tanti, poi magari manderò una mail, però primo fra tutti i furti che ci sono quando vengono spedite le cose, quindi smontano i mezzi, si rubano le ruote, gli oggetti dentro, non c'è nessuna garanzia e i mezzi viaggiano separatamente dalle persone. Quindi oltre ad avere un aggravio della spesa che non è roba da poco, perché noi facevamo affidamento e di costi, il prezzo del biglietto è stato studiato anche tenendo conto di quella nave che hanno sospeso, invece adesso ci troviamo con una realtà molto differente, quindi una persona può costare da 200-300 dollari, un mezzo, una motocicletta ne può costare 300, un furgone anche 1000 o più di 1000.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
4: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: scure.
1: Francesco De Gregori nasce a Roma il 4 aprile 1951, figlio di una famiglia colta, padre bibliotecario, madre insegnante. Cresce circondato dai libri prima ancora che dalla musica. Forse è proprio da lì che nasce quella sua scrittura fatta di metafore, allusioni, personaggi che sembrano usciti da un romanzo più che da una canzone. Negli anni 70 frequenta il Folk Studio, culla della canzone d'autore romana. È lì che incontra altri nomi destinati a diventare giganti come Antonello Venditti, Rino Gaetano, Giorgio Locascio. De Gregori però rimane subito diverso, schivo, ironico, poco incline alle luci della ribalta. Eppure la sua voce è bassa, apparentemente sottotono, e i suoi testi enigmatici iniziano a girare e a farsi leggenda.

0: Viene soprannominato il principe, ma attenzione, non per la sua aria aristocratica, come spesso si pensa, bensì per una battuta di Renato Zero che, vedendolo così elegante, un po' distaccato sul palco, lo definì proprio così. Il nomignolo poi rimase, anche se a lui non è mai piaciuto davvero. Il successo esplode nel 1975 con Rimmel, un album che non è solo un disco. È una generazione intera che si specchia tra amori finiti, stazioni ferroviarie e destini che si incrociano. Il brano nasce in una sola notte. De Gregori lo scrive al pianoforte di casa di Lucio Dalla, quasi per gioco, e il giorno dopo sarà già storia.
1: La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. No, no, no.
0: Ma il principe conosce anche il rovescio della medaglia. Nel 1976, durante un concerto al Palalido di Milano, viene contestato duramente da una parte del pubblico che lo accusa di vendersi al sistema. Lui tace, ascolta e intanto soffre. Dopo quell'episodio però penserà seriamente di smettere con la musica e fortunatamente poi non lo farà. Da quella crisi nascerà quindi una maturità nuova, più forte, più consapevole. Francesco non ha mai amato spiegare le sue canzoni. Dice, una volta che le ho scritte non sono più mie, ognuno ci trova quello che vuole. E forse è proprio lì il segreto. Le sue parole non chiudono, aprono. Aprono mondi, interpretazioni, discussioni infinite tra amici alle 3 di notte. Tra i suoi brani simbolo sicuramente ce ne sono un'infinità, ma quelle forse più famose possiamo citare La Donna Cannone, che è ispirata a una vera artista circense fuggita per amore. Poi c'è quella Generale, che ancora oggi accompagna cortei, ricordi e abbracci. E poi Titanic, una grande metafora dell'umanità che continua a ballare mentre affonda.

Una curiosità però affascinante è che De Gregori, lo sappiamo, è un grande appassionato di calcio e un tifoso della Roma. Nel 1982 scrive La leva calcistica della classe 68, un inno non solo al pallone ma alla vita quando sei ragazzo. E quella famosa frase, Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, diventerà quasi una filosofia esistenziale.

0: dalla fantasia.
1: Definito da molti il Bob Dylan di Trastevere, ha anche interamente dedicato un disco al poeta Robert Zimmerman, in arte appunto Bob Dylan, riproponendo proprio i suoi grandi successi, rielaborando però i testi in italiano. E poi come non ricordare quel tour famoso del 1979 suonato proprio in coppia con Lucio Dalla, dal quale ne scaturì un album live dal titolo Banana Republic, con l'iconica Ma come fanno i marinai.

0: sa. Nonostante la fama è rimasto comunque schivo, quasi timido. Preferisce i palchi ai salotti televisivi, la sostanza al rumore. Eppure quando sale su un palco con chitarra e cappello accade qualcosa di magico. E se ha voglia di rifare le sue canzoni più storiche, il pubblico canta insieme a lui, le interpreta e completa le frasi. Altre volte invece ha sorpreso proprio il pubblico suonando magari canzoni che erano contenute sì nei suoi album ma non proprio famose. Francesco De Gregori comunque è questo, è un poeta urbano, un narratore di simboli, un uomo che non ha mai cercato il ruolo di principe, ma che la musica, testarda, ha incoronato lo stesso.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
2: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la Panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 chilometri dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
3: Nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, e lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta, perché finora loro non hanno avuto scelta. Quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè, vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. Gli abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
2: La strada verso il Perù prosegue arrampicandosi sulla cordigliera delle Ande. Si fa pericolosa e il fondo è pieno di sassi franati dalla montagna. Malgrado l'attenzione nella guida e la bassa velocità, all'uscita di una curva, Antonio non riesce ad evitare un enorme masso sulla carreggiata. L'impatto è violento e solo la sua esperienza e prontezza di riflessi riesce a fargli evitare il peggio.
4: Questo è un sasso.
5: Questo è il sasso che ho segnalato.
4: Vabbè, che ho segnalato? Io ho fatto un tempo a segnalarlo, ma che ho fatto tempo a schiacciare.
5: Ma l'hanno segnalato davanti.
6: Quando l'ho impostato...
7: Avevo già impostato la curva, non potevo cambiare.
8: Però noi ce dobbiamo imparare, porca miseria, a non tenerle. Hai visto tutte quante le frane che ci sono state? Io a quello pensavo.
7: Ma i sassi in mezzo alla strada, questi non li puoi vedere.
8: Questo qua.
5: Quindi adesso stiamo mandando i pezzi.
8: La ripariamo.
2: Fortunatamente è solo tanto spavento e nessun ferito. Antonio sarà costretto a proseguire il viaggio in auto. Facciamo l'elenco dei ricambi necessari alla riparazione che verranno immediatamente spediti dall'Italia. La moto viene caricata sul carrello che ci permetterà di trasportarla fino a quando Piero non avrà la possibilità di ripararla. Il viaggio riprende, la tensione è alta e il confine con il Perù si avvicina.
9: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday 8 p.m. on BET.
10: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
11: Radio Motor for Peace.
12: Web Radio.
11: The Radio Without Frontiers.
13: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui, su Radio Motor for Peace. Adesso.

0: Non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2 invece sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu. Che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolavo sempre di

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

Avete appena ascoltato il maxi mega mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto4Peace, la radio

0: la missione umanitaria di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
2: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
3: Ciao Richard, alla grande.
2: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
3: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
2: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
3: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
2: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
3: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
2: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
3: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
4: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
5: Mongolia 2026.
6: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
17: 3 employees and 2 work trucks.
16: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
17: They sure are.
16: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
17: Shockingly low, huh?
16: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
17: I got it.
16: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
18: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
19: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. The voices of the legendary radio. Exclusively in CD quality on Radio Moto 4 Peace. When the past returns to the present.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010.
3: 2010 logbook.
4: Viaggio sulla famosa chiatta che da Aswan, Egitto, porta a Wadi Halfa in Sudan. Le avventure africane, quelle vere, quelle caratterizzate dalla massima confusione, dal disordine totale, dal caos più inconcepibile per l'uomo occidentale, che va dal cattivo odore alla ressa per l'acquisto di un biglietto, dalle migliaia di scatole e scatoloni che mai penseresti o oseresti immaginare che si potrebbero caricare su di una chiatta insieme ad una moto BMW GS1002 di un portoghese schizzato che si gira l'Africa in solitario, e ancora borse e borsoni, valigie extra large, elettrodomestici di tutti i tipi, lavabiancheria, televisori, ventilatori, divani e aggiungerei qualsiasi altro recipiente capace di trasportare qualcosa. Tutto questo carico lascia presupporre che al di là del confine esiste un grave problema di approvvigionamento. Inizia così l'avventura dell'Africa e noi ci confronteremo subito con la necessità di dover vivere per oltre 18 ore a bordo di questo barcone che trasporta migliaia di persone ammassate un po' ovunque, oltre a tutto il resto. L'impressione è quella che si prova a guardare quelle tipiche immagini che i telegiornali continuano a proporre in ogni edizione e che riguardano quelle imbarcazioni con a bordo migliaia di disperati clandestini o profughi intenzionati a cambiare vita. Qualcosa di molto simile. L'imbarcazione è veramente sudicia e meno male che godiamo, tra virgolette, delle cabine di prima classe. Da noi sarebbero declassate a trasporto merci o di animali e non posso pronunciarmi sui posti cosiddetti di seconda classe. Due colleghi sfortunati che avevano quel tipo di biglietto hanno dormito sotto la cabina del comandante alla ghiaccio, con sacco a pelo, facendosi autorizzare con una mancia. Eh già, a proposito di quattrini, per viaggiare su questa specie di spazzatura galleggiante abbiamo pagato ben 70 euro a testa.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

C'è un momento nella vita di certi artisti in cui tutto sembra allinearsi. Le parole giuste, la musica giusta, il tempo giusto. Per Umberto Tozzi quel momento arriva alla fine degli anni 70, ma la sua storia comincia molto prima.

Siamo a Torino, anni 60, una città operaia, concreta, dove i sogni spesso restano chiusi nei cassetti. Umberto è un ragazzo come tanti, ma con una differenza. La musica non è solo una passione, è una necessità. Suona, scrive, prova e, come molti giovani artisti dell'epoca, parte dalle retrovie, gruppi, collaborazioni, palchi piccoli. Lavora anche come autore per altri. Tra le sue collaborazioni c'è quella con Adriano Celentano, uno dei giganti della musica italiana in quel tempo. È una palestra importante per lui, impara il mestiere e affina lo stile. Ma dentro di lui cresce una certezza silenziosa. Prima o poi quelle canzoni dovranno avere la sua voce. Nel 1976 arriva il primo segnale forte. Donna amante.

0: È una canzone intensa, diretta, senza filtri. Non è ancora il successo planetario, ma qualcosa cambia. La sua voce comincia a farsi riconoscere, e quindi l'inizio. Poi arriva l'anno successivo, il 1977. Ci sono canzoni che nascono quasi per caso, e poi ci sono canzoni che sembrano già destinate a restare. Ti amo è una di quelle.
1: Ti

Non è solo una canzone d'amore, è una dichiarazione imperfetta, contraddittoria, vera. Parla di sentimenti complicati, di errori, di desiderio. E forse è proprio per questo che funziona. Ti amo diventa un successo enorme, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Improvvisamente, quindi, Umberto Tozzi non è più solo un cantautore emergente, è una voce che attraversa i confini. Due anni dopo, nel 1979, arriverà un altro colpo destinato a fare storia. Gloria.

0: Il ritmo è incalzante, l'energia di quel ritornello che resta in testa. Gloria è qualcosa di nuovo. Diventa un successo internazionale. Negli anni verrà reinterpretata, riscoperta, portata persino negli Stati Uniti. Una versione di Laura Branigan la trasforma in una hit globale degli anni Ottanta. E così, senza quasi accorgersene, Tozzi entra nel pantheon della musica pop internazionale. Gli anni Ottanta scorrono veloci. Il successo è una macchina che non si ferma mai. Tour, dischi, aspettative. Arrivano brani come Stella Stai, che confermano la sua capacità di scrivere melodie immediate ma profonde. Ma non è tutto semplice. Come molti artisti, anche Umberto Tozzi attraversa momenti difficili. Cambiamenti del mercato musicale, pressioni, trasformazioni personali, eppure continua. Nell'87 succede qualcosa di speciale. Sul palco del Festival di Sanremo, Umberto Tozzi si presenta insieme a Raff. La canzone è Gente di mare.
1: Gente.

negli anni successivi poi Umberto Tozzi continuerà a fare musica, è ciò che ha sempre fatto. Non rincorre le mode, resta fedele a qualcosa di più profondo, la melodia, la parola, la verità emotiva. Le sue canzoni continuano a vivere, vengono cantate, reinterpretate, scoperte da nuove generazioni. Ti amo, Gloria, Gente di mare, non sono solo successi, sono diventati parte della memoria collettiva. E poi quell'incontro al Festival di Sanremo, un'altra vittoria, insieme a Gianni Morandi e a Enrico Ruggeri, con Si può dare di più.

Oggi, dopo decenni di carriera, Umberto Tozzi è ancora lì, sul palco, davanti al pubblico, con quella voce che forse non è più quella di un tempo, ma ha guadagnato qualcosa di più raro, l'esperienza. E quando canta Ti amo, succede ancora qualcosa. Le persone si fermano, ascoltano e per un attimo tutto torna. La storia di Umberto Tozzi è quindi la storia di un ragazzo di Torino che ha preso un'emozione semplice, dire Ti amo, e l'ha trasformata in una canzone eterna. Perché alla fine della musica, come nella vita, non vince chi grida più forte, ma chi riesce a dire le cose giuste al momento giusto.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
5: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa, per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Proseguiamo con la speranza che sia una nevicata passeggera, ma purtroppo non sarà così. L'altitudine aumenta e la neve anche. A 1000 metri il termometro segna 0 gradi. Dobbiamo procedere velocemente per non rimanere bloccati tra le montagne. Proseguiamo verso Troik, la cittadina che si trova al confine tra Russia e Kazakistan. Mancano circa 150 km quando cominciamo la nostra discesa verso valle. La temperatura si fa più mite e ci lasciamo alle spalle questo anticipo d'inverno. Anche questa tappa non è stata né corta né semplice. 530 km percorsi tra vento, pioggia, neve e un traffico di automezzi pesanti a dir poco snervante. Ora dobbiamo oltrepassare il confine ed entrare in Kazakistan.
6: Siamo arrivati qui a Troik, praticamente siamo sul confine. Questa location carina, e ho riconosciuto il posto dove abbiamo comprato alcune cose 12 anni fa. Ne è passato di tempo, però sono quelle cose che magari non puoi mai dimenticare. In quell'occasione abbiamo dormito in un piccolo albergo vicino a una stazione radio, che poi siamo stati ospiti da loro la mattina. Era stato un avvenimento per questo piccolo centro, che oggi invece trovo molto molto sviluppato.
5: Solo 18 km di strada prima di lasciare dietro le nostre spalle la Russia. Vestiti come degli astronauti a causa delle basse temperature, raggiungiamo il posto di polizia, dove sbrighiamo semplici formalità che ci permettono velocemente di riprendere il viaggio. Scortati dai colleghi della polizia locale, copriamo i 190 km che ci separano da Kostanaj, la prima città kazaka dove sosteremo. Ancora una breve fermata, questa volta per un cambio di valuta presso una piccola costruzione lungo la strada, con esposto un grande display sul quale si legge il valore del cambio. Pochi minuti per sbrigare le pratiche burocratiche e qualche minuto ancora lo dedichiamo a soddisfare la curiosità dei presenti prima di rimetterci in viaggio. Avevamo un ricordo pessimo delle strade del Kazakistan, piene di sabbia, polvere e buche. Invece no, anche qui le cose sono cambiate e davanti a noi una striscia di asfalto perfetta. Anche il panorama è cambiato. I boschi non ci sono più e hanno lasciato lo spazio a vastissime coltivazioni di cereali e ortaggi. Quella che non è cambiata è la calorosa accoglienza dei colleghi kazaki e il grande interesse dimostrato ancora una volta per le missioni di Moto for Peace. E così, subito dopo pranzo, nel quartier generale del Dipartimento di Polizia, cominciano gli impegni istituzionali con un primo incontro con la stampa

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 5 maggio 1984. Neanche un anno dopo aver dato alla luce la piccola Natalie avuta dalla relazione con il leader dei Kinks, Ray Davies, la rockstar americana Chrissie Hynde, 33 anni, meglio conosciuta come la voce solista dei Pretenders, si sposa con il cantante dei Simple Minds, lo scozzese Jim Kerr. I due si sono conosciuti pochissimo tempo prima. È un autentico colpo di fulmine che porta la coppia a ufficializzare la loro unione in un battibaleno. Nell'anno del matrimonio con Jim Kerr nel 1984, Chrissie Hynde è una delle prime donne a guidare una band di uomini e ai vertici della popolarità. E un anno dopo nasce anche la piccola Jasmine. Con l'album Learning to Crawl, i Pretenders stanno infatti riscuotendo un grandissimo successo, in particolare il brano Middle of the Road. Emblematico, è un energico e vibrante rock blues con tanto di assolo di armonica suonata dalla stessa Chrissie, che rappresenta l'anello di congiunzione tra il nuovo rock degli anni 80 e quello classico di 10 anni prima.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Kiss. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino è la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster.

0: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.